0: que te lo pone todo, todo.
1: Una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una,